questo padrone mio, che vince quando si possente bella, sonne chi andò mi dire.

mentre io godo il dolce opio, aria di una opera di Alessandro Scarlatti, una voce di Cecilia Bartoli. E agora vamos conhecer uma das 500 cantatas que Alessandro Scarlatti escreveu sobre textos sacros. Salve Regina!